no e die bay e die bay obiso ya no sa was a set e den e wi asa ya de come come say e die bay no chide.